That's a... Che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere...

tristezza, che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere

Oh, that's good.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare, ed io

0: of your life. Overstates, understates.
1: See, that is hard.

So in this sense, all music is humorous.

Head bad man shall fall, fall, fall.

Thank you.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

Sì, quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

0: Don, hai altri problemi tecnici o pensi di farcela?
1: No, ce la faccio, ce
0: stai
1: la faccio.
0: Stai ferma, stai ferma.
1: Ci sono un po' iperattiva.
0: Stai ferma,
1: un po' di...
0: meno movimento.
1: Meno,
0: che
1: meno,
0: se no
1: meno.
0: Prendi dentro i gecchini, ti stacchi di qua, ti stacchi di là. Avevi il microfono dietro le spalle.
1: E infatti mi
0: non
1: sono
0: ti
1: resa
0: prende,
1: conto...
0: sai.
1: No, non prende.
0: Non ti prende, sai. Non,
1: non
0: è...
1: prende, non prende.
0: Se non è davanti, non
1: però
0: ti prende.
1: Però adesso prende, puntata 142, mamma mia, quante sono, 142 della nostra onda diurna community.
2: 142, cavoli, 142. Che tra l'altro moltiplicato per due settimane, perché succede ogni due settimane.
1: Esatto.
2: In realtà sono
0: 284 e faccio 142 per 2 fa.
1: È tanto. Insomma, è dal marzo del 2020. È presto.
0: Sì, non dirlo a me che sono 4 giorni che rivivo la mia vita, al contrario, come sai.
2: Ah già, perché c'ho ben un'operazione rewind.
0: Ho ben presente
1: per
0: tutto.
1: Quello mi viene insomma da dire questo, perché siamo in questa operazione nostalgia.
2: Avete preso tutti, avete prenotato per il teatro di sabato.
0: Noi festeggiamo il primo ventennio patriota del Great, una falange nella psichiatria milanese.
1: Sì, dai, non siate confusi, questa è la community, stiamo parlando del nostro 10 ottobre,
0: che
1: di
0: è tra pochissime ore, si denota dal fatto che
2: sì, sabato è alle porte.
0: Sabato è qua.
1: Esatto, sabato 10 ottobre, sabato. Artisti per la mente.
0: Mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, tre 20 giorni.
1: 20 e 30,
0: poi...
1: Teatro del Borgo. Dai, prenotate il vostro posto, non ce ne sono ancora, quindi fate ancora in tempo, sarà un bellissimo spettacolo. Tra l'altro abbiamo appena saputo che avremo altri ospiti.
0: Che si balla, che potete pure ballare in attesa.
1: Sì. Perché la settimana scorsa c'è stata la nostra onda diurna, quella live dal centro diurno, e sono stati ospiti Sun City, DJ, Crew, bravissimi,
0: Crew
1: emozionanti.
0: E sarà Cristina che balla, Crew.
1: Crew
0: è la Cri che balla.
1: Crew è la Cri che balla. Ed è stato proprio bello, e quindi ci abbiamo provato, li abbiamo invitati ad aprire le danze letteralmente all'affluenza, diciamo, degli spettatori, quindi prima che inizi lo spettacolo, mentre la gente arriva e prende il proprio posto, e oggi ci hanno detto che hanno accettato, quindi siamo ben contenti che ci siano loro, che sono veramente bravi.
2: Un opening party.
1: Esatto. E questo è
0: vedi che siamo stati così
1: bellissimo.
0: Bene martedì scorso, che ci è venuto a dire, ma rifacciamolo.
2: No? Certo.
1: E infatti, quindi insomma li salutiamo e li aspettiamo e aspettiamo tutti voi quel giorno. Ma venendo a noi, invece, quello che possiamo fare è salutarci tra di noi, quindi salutare Nico e Paolo che sono qui con me per questa puntata appunto 142 della community. Salutiamo Sergio Astori, il nostro co-conduttore e produttore di Parole Buone, che ci ascolta in remoto. Marco Rucco Rufus, che non si è ancora palesato e non sappiamo
2: Marco.
1: Se ci sarà, ma speriamo di sì. Salutiamo per l'occasione in particolare Daniela, che ci ascolta e che non è stata tanto bene, quindi le mandiamo un carissimo saluto e speriamo si riprenda presto.
0: E i gruppi d'ascolto, ovviamente.
1: CD Pro ha già mandato una foto.
0: Anche la foto.
1: Bellissima, grazie. E quindi abbiamo ricambiato con la nostra foto di apertura.
2: Bella sfocata.
0: Sì, le foto sono una peggio dell'altra.
2: Ma anche quelle delle sfocate, che un po' puoi immaginare.
0: 142 foto brutte proprio.
1: Esatto.
0: Si salva una di 142.
1: Questo è vero.
0: Ma una.
2: Sfido chiunque a raggiungere questo record.
1: Sì. 142 brutte tanto.
0: 142 foto brutte tanto.
1: Effettivamente, però noi siamo abbastanza...
0: Non volendolo, perché fosse una scelta, vabbè.
1: Ma ci sarebbe tanta roba.
2: Per la
1: ogni
2: puntata volta 200, se volete, invitiamo un fotografo, una
0: magari,
2: fotografa
0: cioè,
2: che ci fa
0: sì.
2: un...
0: Sarebbe già qualcosa.
2: Un set.
1: Vabbè, ma noi siamo belli così. Quindi...
2: Sfocati. Cioè,
1: sfocati. Per fortuna, viene
0: belli,
1: anche da dire.
2: Siamo sfocati giusto.
0: Siamo così. Belli non si sa.
1: Esatto.
2: Tra l'altro, quando... Il soggetto è in movimento.
1: Stavo dicendo.
2: Viene un po' sfocato.
1: Viene un po' sfocato. Quindi già vi abbiamo svelato che il
0: la
1: tema
0: parola
1: della
0: di
1: puntata...
0: oggi è statua. Statua è la parola di oggi.
1: No.
0: Potevo fare parola una di... statua, che stupido. No, mi è venuto in mente.
1: Purtroppo tardivamente.
0: Ormai c'è... È movimento, la parola è movimento, si poteva anche capire dal brano con cui abbiamo aperto, splendidamente filologico, Keep on Moving, quindi...
1: Il nostro pino nazionale.
0: Stata muove, continua a muovere, bellissimo brano di un bellissimo disco, musicante, forse il capolavoro di Pino Daniele, sicuramente il capolavoro del primo periodo, c'è l'apice di una serie di capolavori.
2: Vi ricordiamo il numero a cui mandare i vostri contributi.
3: 347 1 8 6 3 0 1 8, 347 1 8 6 3 0 1 8.
2: Comunque lo canticchio ogni volta in
1: mente,
2: all'ascolto.
1: Assolutamente, anche Sergio si accoda al salutone per Daniela, ecco, quindi bene, certo, ma noi confidiamo in una pronta guarigione. Bene, quindi movimento, ecco, chi non ha già contribuito, ne sono arrivati
0: si
1: tanti
0: dia una mossa.
1: Contributi, si dia una mossa e con un breve movimento del dito potrà schiacciare il tasto rec
0: per fare un movimento della propria voce, almeno delle proprie corde vocali, per fare un contributo.
1: Esatto, quindi
0: che ne manderemo a 24 per farlo più veloce.
1: Vero, potremmo fare questa cosa.
0: Facciamo una puntata di 13 minuti,
2: bella densa.
0: A 24 per.
1: Esatto. Bene, però adesso possiamo invece ascoltare il contributo di oggi di Sergio e quindi la parola buona che ci propone per le prossime due settimane e quindi per la prossima puntata della nostra community. Ecco Sergio Astori.
4: Parole buone. Pillole di resilienza per superare la crisi. A cura di Sergio Astori, psicoterapeuta e docente presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica di Milano.
5: La nuova parola buona è affidamento. A volte insieme a una parola ci viene consegnata una piccola responsabilità. È quanto accaduto il 24 settembre, durante la cena del Pio Istituto dei Sordi di Milano con i suoi benemeriti. Una serata pensata per ritrovarsi attorno

0: Insieme il domani. Rita Sidoli ha parlato dell'impegno, come la disponibilità a mettere al centro la possibilità di farsi coinvolgere nel cambiamento della mente e del cuore. Claudio Arrigoni ha chiamato trasformazione il nome bello del cambiamento, quello che nasce dalla curiosità e dalla scelta di lasciarsi muovere verso l'altra parte della realtà. Martina Gerosa ha riconosciuto nella gentilezza il gesto di entrare in punta di piedi con riserbo e delicatezza, riconoscendo nella differenza un valore e un'intenzionalità. Poi è arrivata la vela, una delle immagini più care al cammino delle parole buone. Alessio Bianco l'ha riconosciuta come una chiamata a fare futuro, prendendo il largo verso esplorazioni e confini ancora sconosciuti. Ilaria Galbusera ha aggiunto la propria esperienza ricordando che la vela diventa efficace quando sa raccogliere il vento e quando è ben ancorata alla barca e quando riesce a far sentire tutti parte dello stesso movimento. È allora che la barca può davvero galleggiare e andare. Francesco Serra ha portato la parola orizzonte come direzione di un cammino nel quale l'uomo procede quando sa dove andare e riesce a intravedere oltre le nuvole il sole che sta già arrivando. Stefano Cattaneo, direttore del Pio Istituto dei Sordi, ha scelto infine innesto, parola che contiene una particolare idea di continuità, la possibilità di far fruttare la terra antica che ci è stata lasciata, accogliendo nel tronco di una storia già iniziata qualcosa che potrà portare frutto nel tempo. Ascoltate una dopo l'altra, queste parole sembravano appartenere a storie differenti. Raccolte insieme, raccontavano invece qualcosa di profondamente comune. La fiducia apre la relazione e l'ascolto le dà tempo, l'impegno rende possibile la trasformazione e la gentilezza permette di attraversare la differenza. La vela raccoglie il vento, l'orizzonte orienta il viaggio, mentre l'innesto ricorda che ogni futuro nasce anche da ciò che abbiamo ricevuto. Con le parole buone succede sempre un po' così. Quando incontrano qualcuno disposto ad ascoltarle, nell'incontro acquistano una possibilità ulteriore. E questo movimento, potremmo dire, aiuta una comunità a comprendere che ciò che riceve non le appartiene completamente. Una storia ricevuta chiede di essere custodita e insieme consegnata a chi verrà dopo. Una terra antica può generare nuovi frutti quando accetta l'innesto. Una vela può prendere il vento quando rimane saldamente legata alla barca e un orizzonte può guidare il cammino anche quando ancora non lo si può raggiungere. Quella sera il Pio Istituto dei Sordi di Milano ha raccolto alcune parole buone e ha scelto di affidarle alle persone che ne fanno parte. Nel farlo ha compiuto un gesto che va oltre la presentazione di un libro, ha riconosciuto nelle parole uno spazio comune nel quale la propria storia può incontrare quella degli altri e continuare a generare futuro. La nuova parola buona è affidamento. Siamo davvero vivi quando sappiamo accogliere le parole abbastanza profondamente da poterle un giorno affidare ancora.
1: Avete ascoltato Parole Buone, rintracciabili in rete attraverso l'hashtag Parole Buone su Facebook, Instagram e sul sito www.parolebuone.org.
2: Dunque affidamento,
3: affidamento, la parola... bello, una bellissima parola, no?
4: Sì.
3: Affidarsi, eh? Bello. Fare affidamento.
4: Affidamento.
3: Bello, sì, molto molto bello. Insomma, sempre interessante, Sergio, poi come propone, diciamo, la suggestione.
4: Scriverò
3: quindi...
4: un cartello. Non fate affidamento ecco. Su colui che indossa questo cartello.
3: Così, per Così non dice. Avere nessuna responsabilità.
4: Ma sì, mi sono rotto giusto. Le scatole.
2: Basta.
3: Mi sembra
4: prendi
3: giusto.
4: In carico questa roba, fai questo, fai il volantino, poi ti cambiano i loghi, metti il logo, togli il logo, il comune, sti, basta.
3: Conosciamo
2: bene, sì.
3: Esatto.
2: Problema.
3: Esatto. Infatti.
2: Il logo.
3: Bene, quindi questa è la parola che dovrà ispirarci nelle prossime settimane e che, insomma, andremo poi a raccontare la prossima puntata. molto molto bene.

0: Ed ora invece direi che possiamo aprire le danze a movimento e facendo un bello scherzetto a Nico, perché non lo sa,
1: Ah,
0: mando a lui.
1: dispostiamo la regia
0: Ecco, chiedo
1: e
0: a Nico
1: scendiamo tutti giù. È il
0: di aprire le danze con
1: è il
0: Edo.
1: momento di onda marittima.
2: Datemi il tempo di.
0: Allora,
1: sei
0: faccio
1: lento.
0: gli scherzi.
1: Sei lento,
0: No, perché ho visto il contributo e ho detto: ah, che bello! Vedi? No, intanto che Nico cerca, abbiamo il nostro gruppo di ascolto del Centro Diurno di Procaccini che dice: Massimo propone una laurea in letteratura honoris causa a Sergio Astori. Oh,
1: Secondo me
0: candidatura!
1: ce l'ha già.
0: Secondo me anche. Sergio, oltre alla laurea che possiedi, ne hai anche una in letteratura? O magari sei già laureato in letteratura? Comunque sappi che noi ci
1: Non
0: uniamo a
1: sappiamo,
0: Massimo.
1: vabbè, no, sarebbe psicoterapia, avrà
0: Io credo che Sergio, adesso
1: non
0: poi
1: è
0: tanto la
1: psico, non lo so,
0: sua
1: non mi ricordo.
0: biografia è pubblica, sia laureato in medicina,
1: Sì,
0: in psichiatria e
1: immagino,
0: poi
1: sì.
0: in, com'è
1: Però
0: che si
1: magari,
0: dice,
1: e
0: in
1: poi
0: psicopa,
1: in
0: no,
1: psico, in
0: psicologia.
1: psicoparologia,
0: Non
1: secondo
0: esageriamo,
1: me.
0: però con amo maiuscolo.
1: non ce l'ha quella in letteratura. Beh, falla. Cioè, che ci metti lì un attimo.
0: È un attimo, esatto, ma
1: Un
0: noi
1: attimo.
0: ti.
1: Fai la tesi su te stesso, fai la tesi sull'ultimo libro. Che tempo. Che mica se ne
0: Esatto.
1: accorgono.
0: Ah, ma che bello, ci manda delle foto che poi allegheremo, anche dei video che riguardano questo evento molto bello, questa, insomma, di cui ci ha raccontato
1: È
0: e che
1: bello
0: ha a che fare
1: quell'evento,
0: con
1: sì.
0: Dizionario poetico dell'umano che lo diciamo ancora una
1: Verrà
0: volta.
1: presentato e fatto in firma copia a fine mese.
0: Esattamente, il 27 di ottobre Sergio
2: Dal
0: sarà
2: vivo.
0: ospite nella nostra onda diurna live presso il centro diurno di Via Procaccini 14, quindi potrete portare la vostra copia del libro o non so se anche acquistarla lì, non so se Sergio le porterà, ma sicuramente potrà fare degli autografi sul libro o sulla mano o su un foglietto, dove vorrete voi, però sicuramente sarà contento di autografare, di lasciarvi insomma un autografo, un ricordo.
1: Oppure alcuni del nostro gruppo possono fare dei disegnetti a muzzo sul libro, così.
0: Poi è sempre
1: Un po'
0: poetico,
2: Bello.
0: Sergio. A proposito, non esageriamo. Letteratura, puntini, puntini, puntini. Non ho capito, Sergio, se intendi dire che hai anche quella laurea, ma insomma, dice: siete voi le parole più belle da raccontare e far conoscere. Ma grazie. Noi, soprattutto
1: San
0: i nostri
1: Valentino, che c'è?
0: ascoltatori, vabbè, ovviamente i contributori, mica noi ragazzi,
1: Ah
0: noi
1: sì, noi
0: proprio,
1: siamo
0: ecco,
1: proprio.
0: lasciamo perdere. E arriva anche Marco. Ciao
2: Ah, ci
0: Marco, ben
2: sei.
0: arrivato. Cominciavamo un po' a temere
2: Siamo
0: che,
2: preoccupati.
0: esatto, ci lasciassi qua, così. Bene, possiamo
2: Io mi
0: passare al
2: sono
0: nostro
2: ricollegato col
0: apripista.
2: cervello. Sì, ci sono, così
1: Ci
2: posso
1: hai messo
2: raccontarvi.
1: giustamente
2: Sì.
1: dunque, quei 22 minuti.
2: C'avevo il riavvio del sistema, sì, un virus.
1: E hai trovato
2: Allora.
1: qualcosa sul 142?
2: No,
1: No,
2: sono
1: no.
2: pronto ad aprire danze
1: Ah,
2: con
1: quella
2: il
1: cosa che ti ha
2: messaggio
1: chiesto
2: di
1: Donatella
2: Edo.
1: 20 minuti fa, veramente, bene, molto bene.
2: Esatto. Edo, come al solito, ci aiuta ad entrare un po' nello spirito del movimento di oggi. Il movimento studentesco nel lontano 68 è molto agguerrito. Il movimento delle anche nella danza del ventre, il movimento di una camminata è unico et unisono. È forse unico et unisono. Il movimento di un direttore d'orchestra è favoloso e armonioso. Il metronomo è in movimento ad una lezione di piano. Il movimento del corpo umano. Il movimento sonoro di uno strumento musicale di Utlo Ughi.
1: Uto Ughi,
2: Uto,
0: uno
1: dei più
2: scusate.
1: grandi direttori.
2: Grazie. Dicevamo, il movimento sonoro di uno strumento musicale di Uto Ughi, violoncellista famoso. Il movimento di una passeggiata fa bene al corpo e alla mente. Il movimento di una sarta che fa un abito. Il movimento sonoro di una sirena di un mezzo di soccorso. Il movimento è importante per se stesso. Il movimento è un simbolo di salute e vitalità. Il movimento è la vibrazione di un metronomo su un pianoforte che fa tic-tac, tic-tac. Bello, grazie.
1: Ho due riflessioni riguardo a questo contenuto. Uno, Edo, se me lo mandavi prima, avevo un mucchio di idee in più per il disegno. E due, non so se hai notato anche tu, Nico, sì. Quando superano le quattro righe li fa leggere a te. Hai notato? Cioè, il discrimine
0: ma io leggo già tante cose, mi piace ridistribuire un po'. Sì, qui ho visto che era lunghissimo, ho detto il meglio di Nico.
2: Poi partiva col movimento del 68, del lontano 60,
0: certo. Comunque il 68 ha mosso, perché anche Davide ci ha mandato una suggestione sul 68.
2: E tra l'altro, gli studenti a Parigi sembrano.
0: Davide è un nuovo Davide contributore.
1: E allora dovevamo fare il siparietto, c'è uno nuovo.
0: No, a parte
1: c'è
0: che ce n'è uno nuovo che ha mandato il contributo.
1: Ah, non è lo stesso. È un altro nuovo.
0: Non è lo stesso. Davide ci ha dato una sia a, insomma, a Nico forse che anche all'Onda ha mandato la suggestione riguardo al 68 come movimento,
1: non scontato, perché movimento... in realtà poi ormai magari sono anche tanti che manco più si ricordano dei movimenti, anche se in questi giorni è stato ritirato fuori, no? Con il movimento del 68 francese paragonato a quello di oggi, che oggi li pestano molto di più. Cioè, questa è stata la riflessione
2: tremendamente.
0: La ciccia, è passato tempo.
1: Ne hanno pestati molti più adesso che nel 68.
2: Anche dentro l'università questi sono entrati.
1: E ci rendiamo conto che quella scuola lì dei film è un po' uguale in tutto il mondo. Deve essere proprio. Evidentemente c'è una costante.
0: Già. Marco sottolinea che Uto Ughi è un violinista e non violincellista.
2: Marco, sentiti con Edo.
0: Ecco, sentitevi, mettetevi d'accordo. Siete troppo eruditi.
2: Con Uto Ughi, amante degli archi in generale.
0: Infatti. Sì, anche in Spagna, dice Marco, stiamo messi bene. Insomma, movimento anche in quel senso. Però poi Edo ci ha dato tutta una serie di altre suggestioni e effettivamente si capisce che ci ha pensato proprio tanto.
2: La musica torna più di una volta, anche quella.
0: Esatto, anche il metronomo. Piace molto.
1: Non ho pensato neanche al metronomo, non ho pensato a niente.
0: A niente, vedi, perché ti manca Edo. Tu basta che chiedi a Edo, Edo è in grado di...
1: Ho fatto, come sentirete, un po' un disegno confuso e infelice.
0: Infelice? Ma l'hai presa male, ma dai, non far così.
1: No, ho solo avuto un guizzo, ma più di cabaret. Come vedrete, come sentirete,
0: tra l'altro
1: cavata in corner, devo scrivere a Edo.
0: Però c'è? Sergio è veramente un'ironia meravigliosa, dice: notate che lanciamo la parola movimento,
1: sì?
0: E Spagna e Francia rispondono.
1: Vabbè,
0: e dice: aspetta, ma non mi danno una laurea in politica internazionale, ma i domiciliari.
1: Secondo me sì, cara.
0: Se ti va bene, Sergio, i domiciliari, se ti va bene. Però in effetti ci può stare. Vabbè, tralasciamo questa parte, diciamo, questa accezione specifica.
1: Allora, ti posso chiedere tra due puntate se lanci la puntata aumento degli stipendi base? Vediamo se
0: esatto.
1: Effetto.
0: Infatti potrebbe essere. Intanto sentiamo.
1: Buonasera.
0: L'incipit di Uto Ughi.
1: Confesso che pensavo fosse l'applauso al mio intervento, dicevo, gli è piaciuto così tanto,
0: ecco.
1: Che è strano.
0: Ma poi però tu mandi porta a porta un'intervista, invece speravo che che ci fosse un po' di musica, ma non c'è la musica, quindi lasciamo porta a porta alla porta e proseguiamo con la nostra puntata. E sì,
1: e
0: arriva effettivamente un nuovo contributore.
1: C'è la new entry.
0: Esattamente.
1: Basta, sigla finita.
0: Esattamente, un poeta, quindi vedo che i poeti, insomma, sono molto prolifici. E quindi è una persona che credo abbia incontrato Cher Radio per le vie della sua vita. E ha scritto... una poesia sul tema movimento che poi ha reso in vocale. E quindi adesso vado a farvelo ascoltare. C'è un attimo di silenzio, ma avrete pazienza, poi inizia tranquillamente il contributo. Antonio.
3: Movimento. Mi muovo tra ciò che lascio e ciò che ancora non conosco. Ogni passo cambia la strada, ogni respiro sposta il tempo. Non sono fermo, sono vento, sono onda, sono viaggio. E anche immobile, qualcosa in me è sempre un movimento. Movimento 2. Passo. L'ombra mi precede. Nel silenzio un'onda senza mare. E vado senza distanza.
0: Ma scusami, grandissimo,
1: allora, già mi piace tantissimo, bravissimo, grande tecnica, bellissima poesia molto intensa, e in entrambe cita l'onda.
2: L'onda,
0: assolutamente, grande, e non so se l'ha fatto apposta, ma secondo
1: non
0: me
1: importa,
0: è perfetto,
1: però ci stava benissimo,
0: perfetto, e si preoccupava di non sapere declamare, secondo
1: invece
0: me
1: mi
0: invece
1: mi piace bellissima molto questo stile, questa voce molto intensa, mi piace che sia lui, anche un po' una voce registrata grezza, mi piace molto.
0: Molto, quindi grazie di
1: grazie
0: cuore
1: Antonio.
0: Antonio,
1: benvenuto.
0: Benvenuto, speriamo sia solo
1: stai
0: l'inizio.
1: Stai con noi, qui con noi, stai con noi. Non era così, ma pazienza.
0: Ma pazienza e di... molto, molto, molto bene, molto, molto bene, molto bene.
2: Comunque ecco. Sì, Antonio è passato a trovarci con un gruppo di scrittura di poeti e poetesse.
1: Ma va?
2: Che si riunisce in un CPS di cui ora non ricordo il nome.
1: Ma dai, ma magari... una roba dovevi ricordare.
2: Antonio, magari se ascolti, dicelo, qual è il CPS.
1: Che imbranato che sei.
2: E hanno degli appuntamenti settimanali.
0: No, Santi Paolo, non mi ricordo.
2: Mm-mm. No, io ho saputo il nome in indirizzo, insomma, no? Come si potrebbe dire. E fanno sia la scrittura ma poi producono anche dei libri che sono proprio prodotti da loro, quindi con ritagli.
1: Ah, mi dicevi che proprio il libro in sé per sé,
2: l'oggetto, quindi
1: libro
2: l'oggetto è
1: fatto
2: anche molto bello. Se uno è qui poi dopo per voi che siete qua dal vivo ve lo faccio vedere, ma sono molto bravi, una bella esperienza insomma di poesia collettiva e non solo quello, ecco.
1: Certo.
2: Da
1: SkinCeuticals,
0: nuova piccola. Scusate, no, ma è tranquillo, no.
1: È vero che siamo senza soldi, ma siamo già ridotti a farci...
0: No. Come Marco ha rimandato, volevo soltanto abbassare il volume per provare a sentire se a un certo punto, ecco, il nostro... Vai, possiamo provare a ascoltare qualcosa.

0: Questo è Uto Ughi, Vivaldi, L'estate, terzo movimento, presto. Quindi virtuosista.
1: Ah, terzo movimento.
0: Movimento, sì. Grazie Marco, veramente.
1: Grazie.
0: Bellissimo, abbiamo un frame
2: già
0: nel
2: sembriamo
0: frame,
2: Rai
0: frame
2: 3.
0: Nel frame, ahimè è arrivato. Eccolo qua.
1: Famoso arco a voce.
0: Famoso
1: arco a
0: fiato.
1: Voce,
0: esattamente, a fiato mi piace, molto molto bello. Bene, bene, beh, grandissimo
2: il famoso
0: YouTube.
2: M apostrofo arco.
0: Procediamo, cari colleghi.
1: Puntata scoppiettante questa del
2: movimento.
0: Voce ad arco, suggerisce Marco. Effettivamente, voce ad arco è molto carina. Bene, ma noi proseguiamo con i nostri contributi sulla parola buona, movimento, e questo viene dalla nostra Chicca Dadi. Carissime e carissimi, quasi subito dopo la mattinata trascorsa con i ragazzi del laboratorio, in seguito ad una ormai consueta crisi colitica ed in preda ai crampi, anche se abituali, del mio apparato motorio, giunsi a casa e scrissi queste modeste parole che vi propino. In movimento, 16 settembre 2026. Il mio corpo è una gabbia che mi colma di rabbia. Infatti, oggi che l'artrosi compromette l'osmosi tra psiche e fisico, il connubio antico che dovrebbe portar sollievo dall'inizio e ad ogni evo e ad ogni creatura, a me stizza a dismisura, provoca senza fine. Il mio spirito, però, non comprime. Grazie allora ai miei bernoccoli, sebben non riescano ad inibire i moccoli, i quali ogni tanto mi vedo attirare, non pochi, ma devo dire un mare. Il movimento delle mie gambe, e non solo, compromesso, come in un volo mi consente, fortunatamente, di viaggiare davvero con la mente. Qualche volta vorrei essere un automa, senza alcuni dolori nel soma, ma vivrei un'esistenza di fantasia e di amore senza. Le sofferenze sono quotidiane, ma codeste mi concedono un'immane voglia di esprimermi come ora, in ogni momento e molto, molto ancora. Perciò sottolineo, ho pagato il mugugno e dalla faccia, o meglio del diavolo al grugno, che mi vessa e continua a vessare, scrivo, compongo e continuo a poetare. La libertà del mio intellettual coefficiente è ogni dì in moto e sempre presente. Per alleggerire il mio apporto, vi chiedo per cortesia di mandare in onda il travolgente tormentone latino La Bomba, reso celebre in Europa dal progetto musicale argentino dei King Africa nel 2000. Quanti ricordi allora si dispensierati balli sfrenati. Grazie della gentile lettura ed ascolto. Sempre alquanto ineluttabilmente sincera, perdonatemi, vi abbraccio virtualmente, la vostra Chicca Dadi.

0: Oh, non avevo mai visto ballare così.
1: Fidanza,
0: in studio,
1: se gentilmente scendi dalla scrivania, cioè riesci, ma non ci pesti col tuo tacco del 12 cavi, lo gradiremmo.
2: È sicuro,
1: era
2: sicuro.
1: Era lì con la mano sulla cabeza e sulla cintura.
0: Io ho fatto un paio di video, non so se posso diffonderli poi in qualche canale.
1: No, no, li proiettiamo
0: su TikTok.
1: Li proiettiamo sabato. C'era previsto un video, ma loro poi posto manderemo questo, magari mentre i DJ suonano possiamo dire
0: esatto.
2: Figuriamoci.
0: Va bene, nel frattempo con l'aiuto di Lidia, che è una attivista della Brigata Basaglia, nonché educatrice del progetto educativo di strada di zona 1.
2: Bello, Brigata Basaglia, mi piace.
0: Sì, è quella di cui ogni tanto sfoggio la magliettina.
2: Vero.
0: Non era depressione, era il capitalismo. Che
1: sì,
0: è
1: bellissima quella.
0: Bellissima. E quindi ci dice da dove arriva il gruppo di poeti e poetesse che ha accompagnato lei,
1: grazie,
0: in radio. È il CPS di via Asiago del Policlinico, zona Viale Monza, fermata Turro. Per cui avete tutte le coordinate, poi se siete curiosi di andare a sbirciare.
2: Bello. Piace molto questa cosa. E...
1: secondo me hanno suonato alla porta. È vero. Ad aprire.
0: Cosa sì. Vi lascio da soli.
1: Ci lasci da soli.
2: Lasciaci da
1: allora,
2: soli.
1: Allora,
2: prendiamo il potere,
1: sistemiamo
2: Paolo.
1: Questa voce qua l'alziamo un po', perché io ci metterei un po' di riverbero. Cosa dici? Spostiamoli tutti. Sai che si...
2: Occupation radio,
1: se li sposti tutti come ha messo tutte
2: livelli,
1: le levette, ma
2: tutte
1: proprio
2: le cose.
1: Fa delle scenate incredibili. Facciamo come fa Leo che li distrugge.
2: Esatto,
1: hai visto
2: esatto,
1: una
2: esatto.
1: Trasmissione di Leo? Cioè,
2: ah,
1: non hai visto?
2: No, non lo sapevo.
1: Eh sì, mi è arrivato questo link di questo nuovo podcast fatto da due ragazzini, di cui uno è Leo e l'altro non ricordo il nome, e il mondo dal punto di vista di due ragazzi in prima media.
2: Ma che bello, bellissimo.
1: Ho il sospetto che ci sia una tara familiare nel fare radio, ho qualche sospetto che ci sia una sorta di nepotismo. Però mi ha molto colpito, dai, il podcast. Solo noi abbiamo i podcast dei tredicenni che fanno e ti distruggono la scrivania. Può essere che ho cambiato qualche livello, non prendertela più di tanto. Tanto ti puoi vendicare presto.
0: Ho mutato il microfono.
1: No, quello no, proprio spostato un po', messo qualcosa a sinistra, qualcosa sulla destra, una roba così. Ho fatto un po' un suono spaziale. E dicevo che ti volevo conciare la scrivania come te la concia Leo, insomma, che c'è
0: questa nuova redazione, non mi ricordo come si chiama, adesso controllo subito, sono in onda tutti i venerdì pomeriggio, una coppia di ragazzi
1: di prima media. Il mondo visto dalla prima media.
0: Esatto, interessante, comunque hanno uno sguardo... che è proprio lo sguardo dei ragazzi di prima media, insomma.
2: Ma che bello!
0: Sì, che non è sempre facile intercettare.
1: No, infatti. Ho preso il microfono, scusa.
0: Leo in Aria, forse Aria è il titolo della...
1: Aria,
0: sì.
1: Sì.
0: Aria. Per cui ascoltatevi Aria, che è interessante.
2: Dai,
0: già
2: che
0: fatto
2: bello.
0: Un paio di puntate.
2: Bello, bellissimo. Infatti, poi tra l'altro anche l'immagine del podcast con questo panda
0: che hanno realizzato i ragazzi sempre. Ho visto che un giorno erano lì che smanettavano, robe di grafica. Sì, sì.
1: Cioè, non è che hanno costruito loro il panda, cioè hanno fatto solo grafica, non è che hanno fatto un'pupazione,
0: sì,
1: un'pupazione del panda.
0: Quella roba lì, credo.
1: Movimento Canva.
0: Il panda Canva.
1: Bene, che dici? Proseguiamo con la trasmissione, Dona?
2: Assolutamente.
1: Io qui
2: sì.
1: Leggo Claudio Ondivaga di una congrega, giusto?
2: Esattamente.
1: Come mai questa volta rispettiamo la scaletta? È strano.
2: Oggi ne
1: abbiamo fatte solo 22 di scalette.
2: Oggi abbiamo... già tanto che non le abbiamo mescolate tra di loro, stiamo leggendo. Esatto.
1: Adesso il nostro ospite Ivan Portale.
2: Infatti, no, invece siamo riusciti a distinguere le varie trasmissioni, e quindi adesso è il momento di Ondivaga. Buonanotte, Ondivaga, benissimo, Ondivaga diurna congrega di Claudio, e ritorna a leggere Roberto.
0: Vole.
3: Mo. Movimento. Passeggiavo e ciceroavo. Quante cose potevo dire, quanti esempi potevo dare. Invece scoramento che tormento. Alla fine sembrano solo psicopippe. È per questo che mo vi mento. Dicono che sia tutto in moto. Sarà questione di scala del bo o di un mezzo su due ruote. Più la realtà si ingrossa, più il moto ci si affossa. Più passa ogni vile, agile, brivido di scossa, più si perde vita che poi ti trapassa. Grosso si perde l'essere parte del flusso, flow. Ci vuole la capace, rapace, meraviglia, in ogni cosa per quanto sia fugace. Esemplifico in sapere e sentire ogni distinto calpesticcio, mentre pesto il solido apparente in moto pavimento asfaltato. Ecco, tremola la pista stesa sul bitume tra i binari. Cicero e guardo insieme il marciapiede. Lui si muove, ma non ci credo. Ci vuole un'auto di fede, altro che due ruote in moto. Modo io vedo solo poggiapiedi. Vi racconterei allora grandi balle, tutto danza, ma figurarsi. Mi sprofondo nel mio da farsi, ma di nuovo penso che, mo, vi mento. Che ci frega se tutto danza, che ci importa se fa moto? Sarà più in forma per l'ultimo avvento, dell'evento terminale destinato. Non può mica essere vero. Io non vedo che danza davvero. Indiviso quanto il bianco dal nero. Psicopippe, certamente, sono sicuro. Tutto il moto me lo scordo, lesto, fante. E non faccio più moto. Resto sordo e cieco ai richiami. Dimentico che tutto chiama. Ma se tutto è in movimento, perché il precetto non decolla? Perché non frulla le brulle anime grulle? Scoramento. Nel cadere nel tranello, dove tutto è morto spento in moto. Eppure fate i bravi, è roba infantile. Lo capisce anche un baciapile. Canalizzare il flusso e poi finire da fesso, però no. Mi sento soggetto ad affaticamento. Mo vi mento questa fola. Il marchingegno certo che funziona. L'ho fatto bello con la neurosfera. Modo, mo, ora, adesso e ora. Do di petto una spinta circonflessa. Lancio addosso l'orbitale. Neurosfera Gran Bernarda di spaziale alabarda. Tremendissimo strale verbale. In movimento. Terminale. Non facciate altrimenti. Apri il moto e stringi i denti. Il pavimento ora è in movimento. 50 contenuto, 50 movimento. Eppure, seppur si muove, trapassatevi tra gli avi e fate i bravi. Fumato Claudietto.

0: Muoviti man.
1: Ecco.
2: Quando Marco andava in studio con Jovanotti.
1: Esatto. Quando insieme scrivevano e cantavano Muoviti.
2: Che facevano freestyle insieme, l'ingallaratese sul marciapiede.
1: Quella, ti ricordi? Sì. Ma noi abbiamo registrato e quindi tac. E un po' freestyle anche questo contributo di Claudio, devo
2: molto.
1: Dire. Molto movimento, molto bello.
2: Sì, a me ricordava Barrocks, cut and paste, un po'
1: esatto,
2: così.
1: Esattamente. Quindi complesso. Riascoltiamo più e più volte.
2: Perché voi però, anche all'indietro.
3: Sbagliate, non dovete... No, infatti, ritmo.
1: Ce lo siamo detti tante volte.
3: Cercate di pre-comprendere.
1: Infatti. Il cognitivo è, come dire, sopravvalutato. A volte bisogna semplicemente lasciarsi andare al ritmo e... non siamo più, come dice Marco, Jovanotti. Ecco, quando erano Jovanotti, lui e Jovanotti. Vabbè, comunque, lasciamo perdere.
2: Quando eravate Jovanotti.
1: Jovanotti. Ecco, infatti, dice, sembra un po' Bergonzoni. In effetti, è vero, le associazioni libere ricordano un po', in effetti,
2: perché sotto, Bergonzan. Sotto siamo stati tutti Jovanotti.
1: Sì, assolutamente. Comunque, diamo il benvenuto anche a Claudio, che proprio in questo momento si è palesato. Dice, yo!
2: Ciao Claudio,
1: eccolo, molto bene, bene, ben trovato. Ecco, ben trovato. Non sappiamo se hai ascoltato anche il tuo pezzo o se
4: sei arrivato
1: adesso, ma era poco fa.
4: Pochissimo fa.
1: Bene. Quindi adesso possiamo passare a un altro poeta, il nostro in particolare, dico nostro perché è nostro da tanto tempo, il nostro poeta teutonico, il nostro Neruda teutonico, ovvero Mattias.
5: Immobile, seduto su una montagnetta, lo sguardo perso nell'infinito, vedo il mondo girare, un sorriso ebete mi solca il viso. Vedo la tua immagine e come scosso da un fulmine mi sveglio. Sì, fulmini e tuoni. Sì, sei tu la mia amata, che mi desti dall'eterno sonno. Sogni, altre vite, ora è realtà, inganni che mi hanno tenuto prigioniero, ora faccio i miei primi passi. Teniamoci per mano, camminiamo per quella via che porta a casa.
1: Mamma, che bella! Grazie Mattias. Eh sì, per contrasto Immobile. Grandissimo. Veramente, grazie tante Mattias. E ecco, è arrivato il momento, Paolo, così finalmente ascoltiamo il tuo disegno.
2: È
1: bellissimo. Comunque, pensate quante soddisfazioni ci dà segnali radio, ma ahimè è già composto e quindi possiamo ascoltare il collage consueto.
3: Ma sì, poi alla fine, come al solito, tanti spunti interessanti. A parte il mio, e quindi con piacere, movimento di segnali radio produzione.
6: Buongiorno a tutti. Io ho disegnato una mano e delle palle. La mano che muove le palle indica il movimento.
7: Io ho disegnato una strada che però non ha dei confini definiti. C'è molto movimento, appunto, ed è suscettibile alle perturbazioni che ho disegnato nel resto del foglio. Ci sono molti colori che incrociandosi si trasformano e le linee creano sì un unico soggetto del disegno, ma lo fanno nella loro moltitudine, intersecandosi e tra loro sovrapponendosi.
0: Movimento. Essere in movimento è il contrario di essere fermi. Mi rimanda la parola buona slancio, da noi già elaborata. Perché stare fermi? Perché anche per noi non può arrivare da cosa nasce cosa? Perché muoversi significa fare un passo dopo l'altro. È più stimolante fare un passo dopo l'altro o stare seduti su una sedia senza combinare niente? Perché non fare un passo in più, cioè un movimento in più, per afferrare quel libro e leggerlo, quel fiore e lasciarlo vivere, quel quadro per osservarlo, fare un passo in più per mangiare un gelato, fare un movimento in più per chi ci offre una mano per aiutarci? Io ci sto, voglio muovermi. Ho disegnato dei piedi che si muovono passo dopo passo verso il futuro.
8: Che bello.
0: Grazie.
9: Il concetto di movimento è riscontrabile anche in trigonometria o geometria, materia che sto studiando da alcuni anni e che è matematicizzabile grazie a studi e a rappresentazioni geometriche. La curva costante può rappresentare il movimento, come la elica e la doppia elica. L'elica conica, con il suo volteggiare da grande a piccola, da un mono a un doppio, dentro una sfera o da un cono, una catena cadente o ad una curva che appare anche come scultura nelle grandi città. Anche la spirale ispira movimento col suo matematico scorrere sempre più lontano da un punto centrale in maniera uguale o quantificabile. Com'è bella la spirale fossile con quel suo andamento variabile da un punto di un costante cambiamento di una misura uguale dal punto centrale. Allora sarebbe una è per esempio comunque l'andamento per così, no? Poi ci sono delle figure costituite da due coni con dentro una spirale, quindi movimento sia dall'alto che dal basso, e la spirale che è di due tipi. In questo caso con le curve tutte uguali dal punto centrale.
10: Carissime e carissimi, proprio ieri mi è giunta una triste notizia, la morte di un sacerdote, Don Gianfranco, a cui mi ero molto legata, e credo proprio lui mi ha dato ispirazione per l'attività di oggi. Mi ha ricordato la mia partecipazione alla CL, i cui partecipanti chiamavano semplicemente tra di loro il movimento. Quanti ricordi! Ero al liceo e tutte le mattine presto, prima delle lezioni, nel sottoscala della Beccaria ci ritrovavamo a dire le lodi. Avevamo in dotazione un libretto, il libro dei canti, indispensabili per noi tutti. Vi erano presenti moltissimi canti di ogni provenienza, un po' di tutto il mondo. Tra le numerosissime ricordo il mio buon Gesù, che cantavamo spesso durante i vari tridui ed incontri conviviali. Appartenere a un movimento è appagante e piacevole, ma spesso può essere anche pericoloso. Tra le persone care del movimento di Don Giussani ce ne furono alcune che però mi delusero profondamente. In due volte dovetti subire episodi di bullismo che poi la mia patologia già in atto per quello si acuì. Cominciai a non andare più a scuola e il mio stress da studio peggiorò. Non dico che fu colpa di comunione e liberazione se arrivai alla schizofrenia, anche perché molte persone che condividero con me il movimento continuarono ad essermi vicini. Ora ricordo il mio caro suddetto sacerdote che fu un faro durante tutta la mia infanzia. Grazie Don, ti voglio tanto bene. Forse ci ascolti dall'aldilà. Aiutami ancora, mi raccomando. Un bacione grande a tutti voi e scusate lo sfogo come sempre. un cuore speranzoso, verde, dopo tutto, la vostra Chicca Dadi.
8: Io per rappresentare il movimento ho pensato alla prima cosa che ovviamente pensiamo pensando alla folle velocità, che è il pollo con le rotelle di Zenone, che notoriamente gareggiava nelle gare dei polli di Zenone in France.
11: Notoriamente. Vai a vedere.
8: E c'è il pollo e c'è le frecce che danno la velocità.
11: Le rotelle.
12: Allora, io ho fatto un, diciamo, questa rappresenta la Terra, questo cerchio, e il movimento lento e pensato è quello dell'omino che va a piedi. Sotto invece c'è un camioncino, il cambi express, per far vedere la velocità. Però il movimento lento e pensato vuol dire che c'è più tempo per pensare quando si va verso un obiettivo, piuttosto che andare veloce e non pensare a quello che si fa. Ah sì, beh, qui c'è il sole, nuvole, qui c'è la terra.
10: Io ho disegnato due persone che corrono, camminano, e ho scritto movimenti anche fare sport, camminare, correre, muoversi, passeggiare. E ho fatto queste due persone che
11: complimenti.
13: Ho disegnato io una persona che fa le scale, e c'è anche la spiaggia con il mare, le onde. In mezzo ho disegnato una persona che sta facendo le scale e una spiaggia con le onde del mare. Ho fatto delle linee e tutto questo fa movimento. Qua ho raffigurato il bene e il piacere del movimento. Ogni persona muovendosi riesce a migliorare. Bisogna guardare cosa si organizza di spettacoli e prestare attenzione. Tutto ciò favorisce nella vita. Ho rappresentato il valore della parola nei significati. Fa ritmo per quello che si fa e quello che si guarda. Movimento è quando la gente si organizza per fare tanto o qualcosa.
11: Grazie.
13: Grazie a voi.
3: Allora, io come movimento mi sono venuto in mente il movimento delle eliche. In realtà l'evidente, come tu puoi cogliere, il riferimento a Boccioni, no? Che proprio si vede in questo mio disegno. Era molto meglio all'inizio, ti dirò, questa è molto peggioraccia. Queste eliche, forme elicoidali, c'è un'alternanza di sole e luna, un'alternanza del tempo, dall'altra parte sia il sole e luna ma anche delle lettere, ma mettendo una matita al suo centro è il disegno stesso che diventa movimento, come quelle girandole da bambini, che era poi l'unica cosa che mi veniva in mente.
11: Molto fico.
3: Grazie, perché chi non sa disegnare deve ingegnarsi.
11: Grazie.
14: Senza spostamenti la natura non si sarebbe evoluta, basta solo pensare all'ape che trasporta il polline per inconsciamente far nascere nuovi fiori. Se non ci fossimo mai mossi non saremmo cresciuti fisicamente negli anni. Il movimento del pianeta fa sì che si alterino il giorno e la notte, la forza di gravità, indispensabili per la vita sulla Terra. Senza movimento, insomma, non esisterebbe niente di ciò che ci fa la giornata.
11: Grazie.
8: Ma io ho disegnato un grande ingranaggio dove ci sono tante persone, anche la natura. Siamo tutti inseriti in questo movimento, dove ci inseriamo ogni volta, troviamo, ci collochiamo in una posizione di questo ingranaggio, tutto va avanti così, capisci? Anche le persone, tutte quelle che si conoscono, che non si conoscono, probabilmente fanno parte di un grande ingranaggio.
15: Buongiorno e bentornati a tutti a settembre. Movimento, io cominciai a lavorare a 14 anni. Feci barista, meccanico, traslochi, agente immobiliare, da tre mi taglio a Marcarlo con Casone, poi Kung Fu, arti marziali, bicicletta, queste cose qua. Poi dopo sono diventato maestro di Kung Fu terzo dan ed ero anche molto bravo, ero un continuo movimento. Poi la mia malattia mi ha preso e feci un passo indietro e purtroppo sono dovuto retrocedere su questo tipo di movimento. Adesso sto cercando di recuperare, anche perché purtroppo sono diventato un peso un po' evoluto e devo assolutamente ripartire con fare un pochettino più di movimento del solito. Vi ringrazio e bentornati.

0: Oh, che bello che è tornato SRP.
1: Veramente, veramente, bellissimo sempre. Ma non mi sembrava poi così male, dai Paolo.
2: Ma guarda, era una schifezza, l'hai visto il disegno? Non si capisce niente.
1: No, il disegno non l'ho visto,
2: funziona
1: sinceramente.
2: Funziona se fai, perché sai, girandole, piace... lo fai girare, allora è divertente, ma qualsiasi cosa sarebbe stata via.
1: Vabbè, che c'entra però?
2: Non mi è venuto, succede.
1: Vabbè, succede, non è che... Non preoccupiamoci, tanto poi quello che si ascolta è sempre molto interessante, quindi alla fine, anche se non sia il riscontro, è sempre molto bello. Anzi, questo mi fa pensare che ti devo mandare, Nico, effettivamente i disegni che ancora non ho mandato.
2: Ah, vedi.
0: Se volete vederli pubblicati, esatto, insieme al podcast.
1: Esatto. E quindi... Perché non ci sono? Perché sono... perché ogni tanto...
2: Sei combinato?
1: No, perché ogni tanto questo fa delle cose... Fa delle cose che vuole. E quindi anche in questo caso è andata così. Bene, comunque è sempre molto bello. E devo dire che è sempre bello anche sentire che vi divertite un sacco.
0: È vero.
1: Insieme.
2: Ah, quello
1: esatto.
2: Sì. Poi il po', ragazzi, il pollo di Zenone. Vi ho tagliato 20 minuti di risate.
1: Vero.
2: Io poi sono partito con la dimostrazione di Achille che insegue il pollo di Zenone, che non lo potrà mai raggiungere. Sì. No, è fantastico.
1: Assolutamente. Comunque anche il nostro Sergio allora ha commentato, ma è arrivato successivamente, Mattias, dicendo contrasto immobile, uno strepitoso allargamento di significati. E aveva perfettamente ragione. E poi invece adesso dice a Paolo è il solito artista un po' autocritico, ma ci piace così. Segnali radio è sempre spettacolare, specie con le girelle di pollo. Assolutamente, quindi
2: girelle di pollo,
0: bello.
1: infatti gran bel lavoro, insomma, vi divertite, questo si sente, fa divertire anche noi e fa riflettere, quindi davvero bello.
2: Allora, adesso Donatella annuncerà il prossimo brano, che io ho scelto esclusivamente perché, vista la situazione, ho detto, ma mettiamo un brano francese, va? Poi speravo ci fosse Anaïs, che avrebbe,
0: esatto, ci facciamo mandare un vocale
2: che avrebbe annunciato lei. È un disco di un bel poissimo di anni fa, una storia di un gruppo che ho adorato e si chiamavano Pigalle, spiace che non ci siano più. Lui è diventato famoso in realtà, per un po' i Pigalle sono stati famosi in Francia, però proprio in quel periodo è diventato più famoso perché aveva lavorato nel film Della morte dell'amore di faceva lo gnaghi, quello che diceva solo gna per tutto il film.
1: Sì.
2: In realtà questa voce strepitosa non so se abbia continuato dopo i Pigalle, e che mettevano insieme tradizione francese e punk post-punk. Questa è più su tradizione francese. E adesso andrò. Ma tu lo sai francese per caso? Non l'hai studiato?
0: No.
2: Cioè,
0: chi
2: di noi può fare la figura peggiore?
1: Io no, proprio.
2: Tra l'altro, un titolo pure lunghissimo:
0: Dans la salle du Barbatac e de la rue de Martin.
2: Sarebbe Dans la salle du bar tabac, non barbatac. Cos'è il
0: barbatrucco?
2: Bartabac, il barbatrucco.
0: Dans la salle du bar tabac.
2: Arrivato,
0: però la C non si pronuncia, il C finale.
2: Ma caso non è barbatac, il
0: non è barbatac.
2: Cioè,
0: Bartabac.
2: Le bartabac.
1: Anaïs, dove
2: tu,
1: sei?
2: Tu ci vivi
0: Bartabac, dai.
2: Tu sei nato in una salle du bar tabac. Della rue de Martin.
0: Sì, ma lì parlano il milanese.
1: Ah,
0: anzi,
1: che bella,
0: di più il calabrese, in realtà.
1: Siamo quasi.
2: Vabbè, quindi questo
0: è la seconda. Della rue de Martin.
2: Della rue de Martyr, credo sia, perché
0: Martyr.
2: Martyr perché martiri, sì.
0: Sì, no, martiri.
2: Della rue
0: sì,
2: de Martyr, nella canzone dice martiri. No.
1: Sergio, aiutaci tu.
2: Infatti, Sergio,
1: prova a pronunciare
0: qualche francofono che ci aiuti con un messaggio di aiuto.
2: Ma contavo sulla base di questa radio.
1: Non c'è. Oggi non è passata a salutare.
0: Quando ti serve.
2: Un pensiero alla
1: puntatina movimentatina. Quindi
2: un pensiero,
1: dice Sergio,
2: un pensiero a quel di Francia e ai ragazzi di Francia.
1: Dai, va bene così.

0: Bartabà.
1: Bartabà,
2: Bartabà.
1: Oh,
2: Bartabà, non Barba Papà.
0: Della Rue de Martyrs.
2: Non Barba Papà.
0: Non è Barba Papà. Bartabà.
1: Bene, bene, bene. Ma che bello questo... questo brano. Strano,
2: ma non ti ho scassato i maroni anni fa?
1: Sì, assolutamente, mi è venuto in mente che, però riascoltandolo mi è piaciuto molto, ho riconosciuto la voce in realtà, avevo un po' dimenticato, una voce particolare.
2: Dovrei andare a vedere se... poi scopri che di solito è morto, cioè quando vai a vedere queste cose poi scopri le robe terribili, però magari invece poi ha fatto altri progetti.
1: Meglio di no, comunque bellissimo brano, effettivamente.
2: Mi tutto è... un concept album, Supergirl, molto bello, poi ne ha fatto anche piacere. Un altro dopo, più punk. Ma...
1: riascoltare, assolutamente. E quindi bello, nonostante il nostro accento un po'
2: nonostante il nostro casereccio. peggior annuncio di canzone della storia della radio mondiale.
1: Marco dice avrei fatto il frame ma il francese mi viene male.
0: Io contavo su di te,
1: contavamo Marco, però
2: un po' così
1: per cui dai, però bene, è andata bene lo stesso, dai, frame prossima volta.
2: Marco ha fatto, credo, una bellissima performance, visto un'immagine,
1: artistica, fabbrica del valore, esatto.
2: Fabbrica del valore.
1: Qui siamo all'inversione, movimento anche delle lettere all'interno della
2: fabbrica
1: parola.
2: Del valore, complimenti Marco.
1: Sì, e tra l'altro sì, molto bella la performance, e poi è stato anche a vedere la nostra poetessa, si fa per dire, a cui abbiamo attinto Gualtieri, Mariangela Gualtieri, che ha fatto la poesia, quella della foglia, quella che mi onoravo di leggere io. Molto molto bella, infatti mi ha un po' emozionato quando me l'ha detto, perché insomma ho ricordato il nostro, insomma, le nostre performance.
2: Era proprio nel primo, visto che si parla di noi.
1: Sì, bello, insomma, bei ricordi. Siamo in periodo di ricordi.
2: Memories. Ragazzi, compiamo 20 anni come Grait, quindi
0: tocca fare.
2: Sai che noi ho finalmente la data in cui la nostra storia è iniziata.
0: Ah, sì, eh?
2: Tu, se ti dico a volo, cosa dici?
0: Fai un sacco di volte questa domanda.
2: Preciso, ho ritrovato il volantino che avevo fatto per Sovo.
0: Ah, ok.
2: Quindi per la roba Alpini.
0: Ok.
2: Sei pronto?
0: Vai.
2: Io l'avevo invece posticipata di qualche anno. 2011, caro.
0: Radio neonata proprio.
2: Scenario era neonata, non era ancora associazione, era solo un gruppo di pirla che andavano a Baggio. Forse era ancora un'idea, un concetto, un'idea.
0: No, c'era una trasmissione, credo. Il primo anno avevamo una sola trasmissione.
2: proprio riempivamo il palinsesto. E tutto era ancora in quel di Baggio, in quel bellissimo studio. E sì, 2011, perché ho detto, quello l'avevo tenuto, io che butto via sempre tutto, avevo tenuto il volantino che avevo fatto per la Tre Giorni Alpini.
0: E poi da lì nasceva trattamento sanitario obbligatorio.
1: Sì.
2: Dopo nasce
1: radiofonico obbligatorio. Trattamenti TRO.
0: TRO.
2: Nasce un po' in concomitanza col progetto, e poi abbiamo fatto TRO, e poi tutto ciò che ne è conseguito, come potranno vedere
0: in Memories,
2: tra pochi giorni.
1: Infatti.
2: Con un lavoro che mi è costato più in lacrime forse che in fatica, però anche in fatica, perché sono state quelle belle 60 ore di lavoro, però sì, bello. 20 anni, no, 7 minuti e 13 secondi, che poi dura invece 9, perché siccome questa qui non sa leggere, no? Cioè, io avevo messo delle slide, ci sono delle slide d'apertura con delle frasi, no? E l'avevo messo sul tempo di una persona normale che legge. Lei non si legge, adesso dura 18 minuti,
1: i primi
2: 11 sono il fermo immagine, ma c'è anche proprio la pallina, sai, come nel karaoke.
1: Anzi, voglio sfidare chiunque anche a leggere il resto, perché
2: il resto è volutamente super rapido.
1: È molto rapido.
2: Perché non volevamo 800,
1: però
2: lì è proprio
1: rapido.
2: Una roba alla Claudio. Però,
1: ho capito, però
2: già ti avevo dato ben 6 secondi su quella slide. 6 secondi, c'è gente che legge tutto lì.

0: un libro,
1: non è così però, perché poi vedrete, insomma, sono frasi dense se uno se le legge un attimo invece che avere...
2: Adesso potete anche imparare a memoria.
1: Vabbè.
2: O sogno, lettura collettiva. Sai come succede quando passano
3: lettura ad alta voce?
2: No, sai che capita abbastanza in automatico, che anche nei film, no? Passa via scrivere e senti tutto il cinema che legge la vita è così, questo brusio.
1: Non è vero, perché se l'hai modificato vuol dire che anche tu hai convenuto, sennò col cavolo
2: no,
1: me lo modificavi.
2: No, io non ho convenuto niente, ma se tu mi ordini io eseguo. Cioè, se tu ordini io eseguo. Tra l'altro, per fortuna era in un pezzo del video che qualsiasi cosa cambiava non cambiava nulla.
1: Vedrete, ci si stamperà per bene nella testa.
2: Sì,
1: quella
2: uscite
1: bella frase.
2: Fuori e chiederemo a tutti di ripetere.
3: Sarà un questionario.
1: A memoria.
2: Quella frase. E tra l'altro non è male, secondo me, se una se la impara a memoria.
1: Infatti era per questo. Era un po' pedagogico.
2: Qualcosina può aiutare.
1: Un po' pedagogico. Bene, passiamo ora, insomma, all'ultima parte della nostra trasmissione, inaugurata da Maria Grazia, detta
2: MJ.
1: Anche MJ.
4: Movimento. Vorrei portarvi dentro una storia, quella che riguarda il movimento di Flora. C'era un tempo in cui la vita di Flora era priva di movimento. Sembrava un lago immobile, uno stagnamento totale. Ripeteva a memoria gesti ereditati, sempre pronta a mettersi sotto accusa e a subire regole non sue. Aveva consegnato le chiavi della sua vita a terzi. Poi il grande incontro. Un individuo profondamente inaridito, scollegato dal mondo, un analfabeta d'amore. Uno che non conosceva il movimento del trasporto vero, ma in compenso cercava un riflettore fisso sul proprio ego e pretendeva pure che fosse Flora a reggere la prolunga. Ma le maschere, si sa, presto o tardi cadono e la vera natura del personaggio esce. E quando accade, che fai? Ti muovi. Flora, su via e datti una mossa. Flora non era una sprovveduta. Doveva accettare il fatto che lui non si sarebbe mai mosso, non sarebbe mai cambiato. Lui l'ha continuata a cercare, senza avere mai il coraggio di telefonarle o metterci la faccia. No, solo messaggini, un festival di notifiche nel disperato tentativo di trascinarla nella sua palude, di farla cadere vinta da pretese infantili. Poi, lentamente, ha smesso, ha perso il suo potere, svelando un gioco malatissimo. E meno male che quel gioco riguarderà sempre e soltanto lui, perché, vedete, ci sono movimenti che ti fanno partire e altri che ti imprigionano. Bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, velocizzando quella vita che ti sta portando lontano da te, dai tuoi valori, solo perché ti dimentichi di essere. Così Flora ha scelto un movimento nuovo, in punta di piedi, col cuore a mille, la paura. Ha scoperto che il movimento più potente si chiama indifferenza, il distacco stoico per andare lontano, senza più arenarsi. Senza movimento, a forza di stare nel recinto degli altri, finiamo per crederci galline in un pollaio. Ma la nostra natura, che sia quella di un pollo, di un rinoceronte, di un cane, di un gatto o di un'aquila, nessuno può snaturarla. Il movimento interiore di Flora ha spinto le sue ali. Flora è viva, è in movimento, è tornata a volare alta nel cielo della propria esistenza. L'amore vero non blocca il movimento, ti vuole libera. Trovate il vostro movimento silenzioso, ricordatevi chi siete e spiegate le ali. Buon movimento a tutti.
3: Wow, che bello!
1: Ma che bello, davvero!
2: La ragazza si preoccupa ogni volta che ci manda queste cose, dice: non so se va bene, mi scuso. Perché...
3: Bellissimo!
2: E solo perché cita il pollo. Io
3: tra l'altro,
2: passato,
3: anch'io quando ho detto pollo ho avuto
2: pollo
3: un attimo,
2: è pollo,
3: dire,
2: sì.
1: In effetti, detto oggi poteva, comunque veramente bellissimo,
2: molto.
1: Grazie MJ.
2: Grazie Maria, grazie.
1: Veramente molto molto bello. Ed ora ultima, ma non ultima, contributrice, anche se non ultimissima, perché poi abbiamo sempre il nostro puzzle, che è il rewind, però diciamo che come contributo questo è quello di Giuliana.
5: Buongiorno, sono Giuliana. Ci sentiamo ripetere spesso che per migliorare il nostro benessere fisico e mentale, dobbiamo fare del movimento. Se cammini, corri, vai in bici, nuoti, il tuo colesterolo, la tua pressione e la glicemia avranno dei benefici. Si può anche stare sul posto, incollati al pavimento, e fare movimento, per esempio quando facciamo ginnastica. Mi piace, oltre a questo, pensare anche a un altro movimento, quello della mente. Ci sono posti dove sono stata bene e mi reco col pensiero, sotto una quercia in un bosco, oppure nascosta da una duna al mare in Francia. È la memoria del movimento. Ciao a tutti e sempre sulla cresta dell'onda.
1: Ma che
2: sempre,
1: bello Giuliana.
2: Grazie Giuliana.
1: Grazie. Mi piace tantissimo questa cosa del movimento.
2: Del movimento da fermo che giri pagina, che è quello che faccio io.
1: E invece ancora lì è già un movimento. A me è piaciuto molto, vedete, la mia capacità di muovermi, in realtà il movimento del pensiero, no? Quindi muoversi con il pensiero e tornare a dei ricordi di luoghi dove si è stati bene, bellissimo.
3: Bello.
1: Un movimento che mi riesce molto bene.
2: Sì, ragazzi,
1: molto
2: se con
1: bene,
2: quello
1: troppo
2: si potessero
1: bene.
2: Perdere chili, sarei...
1: Troppo bene, troppo bene. No, tra l'altro sono rimasta male perché io che cammino tanto, ho sempre pensato nella mia testolina che in fondo... Vabbè, camminando,
2: sì,
1: no?
2: Te lo dicono
1: facevo
2: sempre,
1: anche, no?
2: Faccio una camminata, te lo dice no.
1: Ecco, no, invece...
2: Non serve un piffero.
1: Diciamo che quando se vai da un medico e gli dici, sì, ma lei cosa fa? Ti domanda cosa fa? Ma io cammino. Sì, ma lasci stare. A parte questo...
3: Beh, ma dipende quanto cammini, scusa.
1: Beh, vabbè, adesso non è che io cammino, però diciamo mi piace camminare, non...
2: No, tu cammini.
1: Sì, cammino, non
2: prendo l'ascensore. Perché tu sbagli, perché
1: invece... Ma che cavolo?
2: Tu sbagli perché dai come prima risposta una roba. Io quando mi fanno questa domanda, di solito rispondo la Play vale, la PlayStation vale.
1: No, infatti.
2: E qua, a quel punto a me consigliano di camminare,
1: serie TV?
2: Capisci?
1: No,
2: a quel punto mi dico,
1: TV,
2: vabbè,
1: no.
2: Ma almeno una camminata le sarebbe utile. Perché tu dici subito camminata, loro devono sempre rilanciare.
1: Sì, a parte quello, ma camminare non è far ginnastica. No, ginnastica, dice, camminare non è far ginnastica. No, adesso non è che uno, però le gambe, cioè si muovono, non è come... No, no.
3: Sì, poi circolazione, no. Cose. No.
2: C'è girare il cucchiaino nel caffè.
1: Per cui, cioè, sinceramente, ecco, vabbè, comunque questa è una polemica interna a me stessa, non importa.
2: No, ecco, una polemica col tuo medico.
1: No, infatti.
2: Tu hai ragione. Tu hai ragione, cambia il medico.
1: Una volta che Paolo mi dà ragione, ma sono già felice.
2: Ah, ma su questo.
1: Già
3: è il caso di cambiare medico, allora.
1: Esatto. Per cui, insomma, bene così. Quindi il movimento del pensiero mi è piaciuto tantissimo e... Insomma, confido che possa andare bene prima o poi anche a qualcun altro.
3: Pratichiamo.
1: Bene, quindi adesso possiamo andare a leggere il puzzle, il nostro riassunto, diciamo così, il frutto dell'ascolto del gruppo di ascolto, appunto, del Centro Diurno di Procaccini, che sulla parola movimento della puntata 142 dice... Orologio. Terra. Approfondimento. Pausa. Piani di realtà. Rivoluzione pacifista. La coscienza e la realtà. Movimento nello spazio. Ragazzi,
3: wow.
1: Cioè, se voi avete visto tutto questo nella puntata 142, siete veramente bravissimi, bravissimi.
2: O qualcuno distribuisce sostanze durante l'ascolto.
1: Ma a voi quale, in quali di queste parole vi siete ritrovati maggiormente, cari
2: noi,
1: colleghi, conduttori insieme a me? Ve le ridico,
2: sì.
1: Orologio, terra, approfondimento, pausa, piani di realtà, rivoluzione pacifista, la coscienza e la realtà, movimento nello spazio.
2: Sai cosa scelgo?
3: Piani di realtà, io sì.
1: Ah, bravo,
3: sì,
1: bravo, sì, bravo.
3: Sta puntata è stata multistrato proprio.
2: Ah, piani di realtà, nel senso che ci sono più piani di realtà.
3: Prospettive che si incrociano.
2: No, io ho rotto pausa, ovviamente, per lo zero movimento. Pausa is my movement.
1: Pausa, anch'io ho avuto, devo dire la verità, che sul momento...
2: Pausa for change.
1: Esatto,
3: il movimento
1: esatto.
3: In pausa.
1: A me è piaciuto molto proprio per contrasto movimento nello spazio.
2: Ah, sì, dai.
1: No, perché è sempre stato il mio sogno, cioè il mio sogno volevo era fare l'astronauta.
3: Camminare sì, ma nello spazio.
2: Sì, no, avevo capito che parlavi di quello spazio lì.
1: Cioè io l'ho immaginato così, poi non so loro cosa avessero in mente.
2: Cioè, ti piacerebbe fare quella roba quando esci fuori e poi si stacca il cavo e muori.
1: Esatto.
2: Di solito nei film succede
1: esatto,
2: così.
1: Esatto, esatto, esatto. In quel bellissimo For All Mankind, dove sì, una serie TV meravigliosa, dove si vedevano spesso immagini di questo tipo di persone che
2: devono fare delle,
1: che devono fare delle cose fuori, no? E quindi lì si vede praticamente nello spazio e loro attaccati praticamente alla navicella con questi tuboni per, cioè veramente meraviglioso. A volte sì.
2: Ma in questa serie forse uno sì, non mi ricordo.
3: Spariscono così all'orizzonte.
2: Infatti noi se avessimo potuto continuare poi avremmo fatto attaccati allo shuttle della salute mentale.
1: Infatti
2: era il nostro progetto, mi sembra.
1: Infatti,
2: no, noi volevamo fare attaccati alla cargo della salute mentale. Non escluso che non faremo.
3: Prima o poi.
1: È vero, attaccati al tram, poteva essere attaccati alla navicella spaziale. Però bello, bellissimo. A me il movimento nello spazio è piaciuto tanto, devo dire. Quindi pausa, movimento nello spazio, piani di realtà. Bello, devo dire, bello, bello. Bene, quindi noi siamo arrivati nella conclusione della nostra puntata. Quello che possiamo fare è ricordare ancora una volta il nostro evento 10 ottobre, Teatro del Borgo.
2: Adesso la forma finale, quindi apriamo alle 20:15, apriamo le porte un attimo prima.
3: Godersi i DJ.
2: Due secondi prima, secondo me, sono un check perché dobbiamo fare la Maria. Allora, apriremo le danze con la crew che fa DJ set, forse con una sorpresona anche live, vediamo se ce la si fa. E poi c'è questo Memorial dei Memory Movie, questo film di memoria dei 20 anni di Ingrid. Poi abbiamo Maria Moreschi che anche quest'anno dovrebbe illuminarci con le sue parole. C'è un brano che abbiamo scelto che è ancora inedito, che è bellissimo, l'abbiamo già ascoltato, e cioè l'abbiamo ascoltato noi ovviamente, e poi abbiamo i due artisti ospiti, il nostro Ivan Portale che ha le prese, che ha le prese, tanto sono le foto sempre molto belle di Ivan, che ha le prese un po' con questo, gli hanno pure spostato le prove dello spettacolo nuovo, quindi un po' indaffiarato, e viene diretto dal Manzoni, perché lui è in scena, perché lui è in scena con il musical del Gruffalò, che è la storia del libro per bambini, molto bello, molto divertente, con delle pupazzoni, un gigantesco libro in scena, bellissimo. Quindi finisce di essere al Manzoni in scena e arriva poi da noi.
3: Mazza che performer, doppia.
1: Mamma mia, cioè io sono già in ansia adesso, non so lui come faccia, forse arriverà, grande. Come dire.
2: C'è il problema che deve fare le firme per i bambini, cioè deve fare gli autografi ai bambini in quanto volpe.
3: Timbro, questa volta
1: giusto.
3: Timbro.
2: In quanto volpe, fa la volpe mi sembra.
1: Che carino,
2: quest'anno.
1: Che bravo.
2: E poi abbiamo il nostro Graziano Romani, di cui siamo veramente delle brutte persone, non abbiamo neanche preso un pezzo da far sentire a tutti.
1: Siamo veramente delle brutte persone,
2: pessime persone, c'è neanche un pezzullo. Vuoi che l'ascoltiamo?
1: Facciamo così, Nico, prova a cercare in rete, se lo troviamo.
2: Sì,
1: in rete
2: lo si
1: qualcosa.
2: Trova serenamente, trovi anche l'ultimo disco che è molto bello. C'è un disco
1: più dai giusto mi sembra giusto quindi
2: vivo.
1: Per attaccarci, come dice Marco, alla cometa della salute mentale, intanto ascoltiamoci un brano.
2: Ma lui
1: di...
2: canta in inglese, molto springsteeniano, non so cosa hai sotto.
1: È vero, così potete insomma farvi un'idea del
2: cosa
1: concerto che andremo ad ascoltare,
2: che magari ti posso indicare anche un brano tra i tanti.
3: Vai, prova a dirmene uno.
2: E no, a memoria devi... Cioè, sì...
3: Vado con delle proposte?
2: Vai con delle proposte.
3: The Blood Red Bond of Love. Lui, eh? Sì, lui, Graziano Romani, sì. The Way, Middle June, Lay Down These Arms.
2: Lay Down These Arms è molto molto bello. Non so se lo farà, però questo è un brano veramente bello. E quindi il nostro ospite, nonché artista premiato per tutta la sua sensibilità in tutto quello che ha raccontato, con un set magnifico acustico, però in trio, il suo trio acustico che di fatto ripropone l'asse centrale dei Rocking Chairs, non capita neanche tanto spesso che siano in scena. Quindi lui ha la voce a chitarra, le tastiere, poi c'è appunto un artista alle tastiere e uno ai fiati. Graziano Romani, Lay Down Your Arms, credo sia

0: Questa magnifica voce sarà con noi al Teatro del Borgo,
1: esatto,
0: tra pochissimi
1: esatto.
0: giorni.
1: Infatti sarà con noi anche Marco, che si è infilato nella canzone.
0: Farà il frame durante.
1: Chissà, esatto. Dice, questo l'ho inciso quando ero giovanotto, dice Marco.
2: Sì, quella stagione lì.
1: Molto bene, quindi ecco, abbiamo ascoltato anche Graziano Romani. Che...
0: Meno male, perché me ne ero completamente dimenticato.
1: Ma abbiamo recuperato e dai, venite che ci divertiremo, insomma sarà una serata molto rock, molto molto bella. Bene, quindi ci lasciamo, direi, prima del saluto con il riassunto.
0: Wind, no?
1: Sì, con il riassunto di Sergio di questa meravigliosa puntata.
3: Puntata di Gran Movimento, la puntata 142 di Onda Diurna Community, dedicata a questo lemma delle parole buone. Movimento è lo iato tra ciò che lascio e ciò che ancora non si conosce, vento, onda, viaggio. Alcuni movimenti sono più grezzi, altri più armoniosi. Di sicuro il corpo vivo è costantemente movimentato e dinamico con la mente. Sottolineano ascoltatrici e ascoltatori che scrivere, poetare, ballare, cantare sono tutti movimenti, una bomba di movimenti a pensarci bene. Alcuni movimenti sono scosse, altri flow, alcuni tremolanti, altri uno sprofondo. Tutto chiama, tutto frulla, dallo stagnamento, dall'affaticamento all'affidamento. Anche nel movimento immobile, uno sguardo all'infinito e un sorriso appena disegnato dice di un desiderio che desta sempre da sogni, inganni, che porta a casa. Movimento ha riportato alla memoria un altro lemma sul quale ci siamo soffermati nella puntata 126, slancio. Passo dopo passo, ma anche un volteggiare che si realizza sbilanciandosi e trovando nuovi approdi, in fondo questa trasmissione che procede con la continua energia della parola è una super esperienza di movimento. Infatti, più movimento di un'onda che c'è. Incontrarci via web genera un'onda che non è solo un modo di dire. Non è mai qualcosa che sta, è sempre qualcosa che torna e che va.
1: Mamma mia, meno male che c'è Sergio, perché adesso non solo il riassunto, ma anche un po' una rielaborazione, no? di tutto quello che è stata la puntata. Quindi grazie di cuore Sergio. Noi quindi ci diamo appuntamento con la nostra community tra 2 settimane, con la parola buona affidamento, ma speriamo davvero di vedervi tutti il 10 ottobre. Ricordate che è necessario prenotare, il posto è ovviamente gratuito, ma sì, la prenotazione è obbligatoria. Quindi
0: sul sito Eventbrite, scritto Eventbrite, cercate Artisti per la Mente 2026.
1: Esatto,
0: ed
1: è molto semplice.
0: È molto semplice, si
1: potete prenotare
0: i vostri posti, 1, 2, 200, quelli che volete.
1: Esatto, ce ne sono ancora un pochino, quindi vi aspettiamo.
0: 200 non ce ne sono.
1: No, 200 no, non ci sono, però direi che insomma ancora qualche posto c'è, quindi
0: venite.
1: Un abbraccio grandissimo.
0: Il 10 ottobre, che è un po' il Natale della salute mentale.
1: La giornata mondiale della salute mentale, quest'anno la festeggiamo così, a teatro, venite. Quindi grazie a tutti voi che avete contribuito a questa bella trasmissione. Un saluto a Nico in conduzione e in regia per questa puntata.
2: Grazie, un saluto a Paolo che come sempre in conduzione e direzione artistica musicale.
0: E un salutone durante la fidanza a tutto il resto della trasmissione, ai messaggi, ai WhatsApp, al tablet e ai microfoni alle spalle.
1: esatto. Molto